0: Parenza, Nova Vas, Farini Vishnani, Baldascio, Visinaga,
1: Raccottule,
0: Carnova, Montona, Levate,
1: Ortaglia, Montedicia,
0: Castagna,
1: Grosignano,
0: Triban,
1: Buglie,
0: Caivaldria, Savudria,
1: Maggioria,
0: Sociogola, Aderno, Sveta Luzia,
1: Portorose,
0: Strugnano, Isola, Senebella, Lazare, Lazzaretto Risano, Villa De Cani, Scopire, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste e
1: Sant'Andrea.
2: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.